0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Era Made in Italy.
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s. Radio Dance Club.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. Di mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Yeah. Yo, what's up? Ready?
4: Non-stop, cause you know it don't stop.
5: Radio Dance Floor.
6: The sound of the 90s.
7: C'era una volta un re, seduto

0: the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1997.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor.
4: I know you wanna say. Open your mind. The

0: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6 e 4 minuti.
5: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
8: Timeline. Timeline.
9: Rewind the tape now.
10: Prendetelo come un viaggio di studio.
11: Ben ritrovati Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Si va ad esplorare il mese di settembre del 1996. Possiamo partire.
8: Timeline.
11: 8 settembre 1996 parte il 95esimo campionato di Serie A, 65esimo a girone unico, caratterizzato dalla sentenza Bosman, grazie alla quale non ci sono più limiti al tesseramento di stranieri comunitari. La nuova regolamentazione è la possibilità di portare 7 atleti in panchina e non più 5. Entrano in gioco le pay TV e con gli anni sarà una presenza sempre più forte e determinante anche a livello economico. La Juventus ha preso Zinedine Zidane e i giovani Cristian Vieri e Nicola Moruso. Alla Sampdoria sono arrivati il centrocampista Veron e dal Genoa il 22enne Vincenzo Montella. Il Parma con Carlo Ancelotti, che in quel momento ha 37 anni, uno degli allenatori più giovani in assoluto che siede in panchina, ha puntato su Chiesa e Crespo. La Lazio di Zeman si è rinforzata con l'arrivo di Nedved e Protti, attaccante del Bari. Piacenza ha continuato ad essere l'unica compagine in Serie A con una rosa completamente made in Italy. Lo scudetto sarà della Juventus, il suo 24esimo scudetto, che precederà in classifica Parma, Inter e Lazio. Capocannoniere del torneo con 24 reti sarà l'atalantino Filippo Inzaghi. Ben ritrovate e ben ritrovati, è Timeline.

prosegue il nostro viaggio nell'esplorazione del mese di settembre 1996. Siamo al 12 di settembre. Siamo in Inghilterra. La polizia londinese sventa l'attentato di Ricardo Lopez ai danni della cantante Bjork. Riccardo Lopez, un fan ossessivo, ha tentato infatti di inviare una bomba acida alla cantante islandese Bjork con l'intento di ucciderla o sfigurarla gravemente. Il pericoloso pacco è stato intercettato con successo da Scotland Yard 4 giorni dopo la sua spedizione, scongiurando una potenziale tragedia. Dopo il suo fallito complotto, Lopez si è suicidato, evidenziando i rischi psicologici estremi dello stalking delle celebrità. La cantante, sconvolta, si ritirò temporaneamente dalle scene e rafforzò le misure di sicurezza. In una dichiarazione disse: «Mi sento fortunata ad essere viva, ma è stato un duro colpo sapere che qualcuno là fuori mi odiasse così tanto». Anche questo è Timeline.

prosegue il nostro viaggio nell'esplorazione del mese di settembre 1996. 13 settembre, parliamo ancora di musica, ma ne parliamo in maniera tragica. Viene ucciso a Las Vegas Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac, nato a New York e morto a Las Vegas proprio il 13 settembre 1996, a soli 25 anni. Nella sua breve carriera pubblicò 24 album, toccando i temi della denuncia sociale, del razzismo, dell'abuso di alcol e di droga e delle guerre tra gang di strada. Successi planetari come California Love e Ghetto Gospel gli valsero prestigiosi riconoscimenti postumi, come l'inserimento nel 2003 all'86esimo posto tra i 100 artisti immortali del mondo della musica da parte di Rolling Stone. Condannato al carcere per violenza sessuale, rimase vittima di un agguato dopo aver assistito ad un incontro di box del campione Mike Tyson. Ben ritrovate e ben ritrovati, è Timeline. Ciao!

Nel settembre 1996 la vita politica italiana è caratterizzata dal progetto leghista ideato da Umberto Bossi della creazione della regione della Padania, di fatto un progetto secessionista. Il 12 settembre si apre le sorgenti del Pola, 3 giorni dell'indipendenza padana, con Bossi che annuncia l'indipendenza dall'Italia, Irene Pivetti, esponente della Lega al centro di frequenti polemiche sulla gestione del partito, si esprime in maniera del tutto scettica su tale progetto e viene definitivamente cacciata dalla Lega Nord. Il 14 settembre la Chiesa, per bocca del cardinale Camillo Ruini, presidente della Commissione Episcopale Italiana, condanna la volontà leghista di arrivare alla secessione. Il 16 settembre si insedia a Venezia il governo provvisorio della Padania, ma l'annunciata grande manifestazione leghista è nel complesso un vero flop. Il 13 settembre, per la proposta leghista di secessione della Padania dal resto dell'Italia, i magistrati di Mantova e Venezia aprono un'inchiesta su Bossi. Non mancano i casi giudiziari rilevanti ancora legati alle indagini di Mani Pulite. Il 15 settembre viene infatti arrestato su ordine della procura di La Spezia l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Lorenzo Necci. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di settembre 1996 e questo è Timeline.

Nel settembre 1996 un'icona dell'apparato industriale italiano, la Olivetti di Ivrea, si trova ad affrontare la conclusione della sua drammatica crisi finanziaria. Il 4 settembre Carlo De Benedetti, amministratore delegato, è costretto a dimettersi da presidente dell'Olivetti, che nei primi sei mesi dell'anno aveva raggiunto il passivo record di 440 miliardi di lire. Il 10 settembre il titolo dell'azienda elettronica è più volte sospeso nella giornata borsistica per eccesso di ribasso, che porta le azioni della società a perdere il 20% della propria capitalizzazione dopo diversi giorni di assenza del titolo dal mercato borsistico. L'azienda, la cui sorte diviene simbolo della crisi dell'economia italiana, fu rilanciata sotto la gestione di Roberto Colaninno e nel 1999 Olivetti, attraverso la controllata Tecnos, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisizione, un'OPA, su Telecom Italia, riuscendo ad ottenere il controllo della società con una quota del 51,02%. Questa acquisizione è stata definita l'OPA del secolo. Successivamente, nel 2003, Telecom Italia è stata incorporata in Olivetti. L'azienda, pur non essendo più la società industriale di un tempo, esiste ancora come marchio e come parte del gruppo TIM. Le fabbriche dove un tempo l'azienda inventava e costruiva i suoi prodotti, gioielli dell'architettura industriale del Novecento ed espressione del welfare aziendale voluto da Adriano Olivetti, figura straordinaria di imprenditore che si distinse per i suoi innovativi progetti industriali basati sul principio secondo cui il profitto aziendale deve essere reinvestito a beneficio della comunità, bene, questi edifici sono stati trasformati in musei.

0: anche nel settembre 1996 non manca il Festival Bar, la 33esima edizione dal 28 maggio al 3 settembre, quando nella splendida piazza del Plebiscito di Napoli si tiene la finale. La direzione è di Vittorio Salvetti, patron tradizionale dell'evento, mentre la conduzione è affidata ad Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Eros Ramazzotti, sia nella categoria singoli con Più bella cosa che in quella album con Dove c'è musica. Il giorno della registrazione di entrambe le puntate della finale in piazza del Plebiscito a Napoli, l'organizzazione si trovò dinanzi ad un'affluenza di ben 200.000 spettatori, vedendosi così costretta a trasmettere la finale in diretta su Italia 1 regionale ed invitando dal primo pomeriggio, attraverso delle pubblicità dedicate, invitando la gente a non raggiungere la piazza per motivi di sicurezza. Fu un'edizione caratterizzata dalla presenza di moltissime canzoni che la programmazione delle radio aveva consacrato, come vere e proprie hit Ligabue con Vivo Morto X, oppure Certe Notti, Gerardina Trovato con Piccoli Già Grandi, gli Articolo 31 con Tranchi Funky, Los Locos con Macarena, Massimo Di Cataldo con Il Cuore, Zucchero con Alleluia e Il Volo, per citare soltanto alcuni grandi successi. Poi Alexia con Summer is Crazy, Robert Miles con Children e Fable, premio trofeo Festival Bar, Everything But a Girl con Wrong, le Spice Girl con Wannabe, Che, Strange World, Fool's Garden e The Lemon Tree, Babylon Zoo con Spaceman, o ancora gli Oasis con Don't Look Back in Anger. Il successo di vendita della compilation fu straordinario, in doppia musicassetta, doppio CD, con oltre 400.000 copie vendute. Se voi andate a cercare su YouTube i filmati di quella memorabile edizione, è addirittura commovente, credetemi, rivedere Robert Miles sul palco e vivere emozioni di un tempo ormai veramente lontano. Tutto questo è possibile grazie a Timeline.
1: L'estate non è una vera estate senza la Compilation Festival Bar. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi in doppio CD o in doppia cassetta. The summer is crazy. Compilation Festival Bar, 33 grandi successi dell'estate in una compilation che non finisce mai. Compilation Festival Bar, in doppio CD o in doppia cassetta. The summer is crazy.
2: Timeline.

La stagione cinematografica del settembre 1996 è caratterizzata dall'uscita di due pellicole di enorme successo. Il 13 settembre è proiettato infatti Mission Impossible con la regia di Brian De Palma ed il ricco cast dominato dalle personalità di Tom Cruise e di John Voight. Nei 110 minuti del film, ambientato da Praga a Londra, con un intreccio degno del migliore James Bond ed effetti speciali innovativi per quell'epoca, si narra la vicenda dell'agente segreto Ethan Hunt, incastrato per degli omicidi nella sua stessa squadra. Bene, l'agente segreto deve sfuggire agli assassini governativi che vogliono la sua pelle e allo stesso tempo stanare chi lo ha messo in questa spaventosa situazione. Il film Mission Impossible

0: 1996 ha incassato oltre 457 milioni di dollari in tutto il mondo. Di questi, circa 181 milioni sono stati incassati nel Nord America e 276 milioni nel resto del mondo. In Italia ha incassato, con la valuta odierna, l'equivalente di 7,2 milioni di euro.
1: Buongiorno, signor Phelps. Questa è la sua missione, nel caso che decidesse di accettarla. Se lei o chiunque altro dei nostri agenti dovesse essere catturato e ucciso, il ministro negherà di essere mai stato a conoscenza dell'operazione. Ethan Hunt sarà il suo punto di riferimento, come sempre. Buona fortuna, Jim.
2: Un giochetto.
3: Ma sul serio?
4: Sempre.
2: È molto peggio di come pensavi. È un'imboscata. Cancella tutto, è un ordine.
5: Lo sapevano, sapevano che saremmo arrivati. Mi sentite?
6: Non mi importa come l'ha fatto, voglio sapere perché l'ha fatto.
5: Sei preoccupato per me?
6: Perché? Sei ancora vivo.
4: Sono sicura di avere qualcosa che potrebbe tornarle utile.
5: Chi ti ha mandato?
4: Nessuno!
6: Sono uomini addestrati a trasformarsi in fantasmi. Non perdiamo tempo a inseguirlo. Troviamo qualcosa che gli stia veramente a cuore e stringiamo il cerchio.
2: Tutta questa operazione era un tranello.
6: Vedo che sei molto arrabbiato.
2: Non mi hai ancora visto molto arrabbiato.
7: Questa cassetta si autodistruggerà entro 5 secondi.
0: Il secondo film è Independence Day, uscito il 27 settembre 1996. La regia è di Roland Emmerich, con Will Smith nei panni del capitano Steve Hiller. La trama è semplice: straordinari gli effetti speciali, un genio della comunicazione, un pilota della disinfestazione e il presidente degli Stati Uniti sono gli eroi che salvano la Terra dalla minaccia degli alieni ed il genere umano dal rischio dell'estinzione. Dopo che gli umani hanno subito disastri enormi e quasi perso le speranze, lo scienziato ha l'idea giusta e l'astronave madre dei nemici è colpita al cuore. Il film Independence Day ha incassato complessivamente oltre 817 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 306 negli Stati Uniti. È stato uno dei film di maggior successo del 1996, superando anche Twister, uscito nell'ottobre del medesimo anno, e anche Mission Impossible, di cui già vi ho parlato. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio in timeline.
8: Al mattino ti svegli.
9: Dai.
8: Saluti i tuoi cari.
4: Pezzi.
8: Raccogli il giornale. E nonostante sembri un giorno come un altro, non lo è. Per una ragione fuori dal comune.
10: Siamo di fronte a un evento storico senza precedenti. La domanda siamo o no da soli nell'universo ha trovato risposta.
4: È fighissimo.
11: Quattro navette spaziali sono appena apparse sopra l'India, l'Inghilterra e la Germania.
12: Non credo che abbiano viaggiato 90 miliardi di anni luce per venire qui a iniziare una guerra.
13: Dobbiamo fermarli, ci uccideranno tutti quanti!
12: Usano i nostri satelliti contro di noi. Abbiamo poco tempo.
14: Dobbiamo lanciare una controffensiva, un massiccio attacco nucleare.
15: Sul suolo americano.
16: Se non colpiamo subito non resterà granché dell'America da difendere.
17: Ci stanno sterminando.
18: La partita ha inizio, accendiamo i fuochi.
19: Nell'arco delle prossime 36 ore assisteremo alla distruzione della Terra.
20: Rientro immediato!
21: Se la vittoria sarà nostra, il 4 luglio non sarà più solo un giorno di festa per l'America, ma il giorno in cui il mondo intero ha detto con forza, chiaramente, non ce ne andremo in silenzio nella notte, non ci arrenderemo senza combattere, noi continueremo a vivere, noi sopravviveremo! Oggi festeggiamo il giorno della nostra indipendenza!
22: Questo è un vero incontro ravvicinato!

0: adesso la pubblicità. Uno sguardo alla programmazione pubblicitaria del settembre 1996. I cellulari sono grandi protagonisti della programmazione pubblicitaria di radio e televisione, in modo particolare il Motorola StarTAC, oppure i modelli Nokia come il 3100, il 3120, il 3310, il 5110, i servizi di telefonia Telecom Italia Mobile con la promo che taglia i prezzi dei telefonini GSM con uno spot veramente efficace.
1: Sto arrivando, così ci diamo un taglio. Telecom Italia Mobile taglia i prezzi dei telefonini GSM. 5 modelli di marche importanti, confezioni arricchite, a partire da 730.000 lire IVA inclusa. Con TIM fino al 20 aprile, ai nuovi abbonati, prezzi tagliati.
0: È l'epoca della diffusione dei personal computer, allora oggetti particolarmente costosi e dalle performance insignificanti certamente rispetto alle attuali, ma in quel lontano settembre 1996 veri gioielli della nuova tecnologia. È il caso dei PC Acer, Compaq U, oppure Olidata ed Olivetti, il celebre Olivetti M20, piuttosto che i top di gamma espressi dagli Apple Computer Power Macintosh.
2: Ah, il futuro. Ti aspettavi stazioni spaziali da miliardi in orbita attorno alla Terra. Ecco invece un Macintosh con la potenza RISC a meno di 4 milioni. Power Macintosh, il futuro oggi. Meglio di come te l'aspettavi.
0: Non mancano i prodotti complementari all'uso dei monitor PC che propongono problemi nuovi anche alla vista, da qui i salvaschermo andati di moda per parecchio tempo. E magari qualcuno lo avete usato anche voi. Nel settembre 1996, ad esempio, con Massimo Giletti come giovane testimonial, è pubblicizzato il salvaschermo della Beghelli. Certamente, credetemi, cose di altri tempi, da vivere anche con un pizzico di malinconia.
3: Il mondo corre, soprattutto qui dentro. Milioni di occhi incollati al computer. Occhi da proteggere con una corretta illuminazione del posto di lavoro, come previsto dalla legge 626. E la tecnologia per illuminare l'isola computer è italiana. E salva la vista computer 626 Beghelli. Ha tre luci, due laterali per leggere meglio i dati, una centrale per illuminare come un faro la tastiera senza riflessi sullo schermo.
4: Ora navigare su internet diventa pericolante, almeno per gli occhi.
3: Salva la vista computer 626 Beghelli. I vantaggi li vedrete con i vostri occhi.
0: A fare da vere protagoniste dei blocchi pubblicitari sono naturalmente le auto di molti marchi. La Fiat propone la Fiat Punto, la Fiat Coupé e la Barchetta con svariate promozioni. Di particolare interesse alla Fiat 500 con il claim "In città la musica è cambiata". Non manca, come già vi dicevo, la Fiat Punto tra le più vendute e con continue promozioni. Poi Fiat Bravo e Brava, elegantissimo ad esempio lo spot con un testimonial di eccellenza come il noto giornalista e critico d'arte Everardo Della Noce.
5: Ma tu che ne pensi di questa operazione?
6: Ma ti dico, questa operazione Fiat Bravo e Brava senza pensieri mi convince proprio. Pensa che per una Brava si vogliono soltanto
5: 4.840.000 lire di anticipo e 330.000 lire al mese per 11 rate.
6: E finito l'anno si può decidere se saldare, prendere un'altra Fiat o restituirla.
5: Così si fa. Così si sta tranquilli.
6: È davvero così?
5: È esattamente così. Proprio così.
0: E anche questo è Timeline.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1996. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Come sempre, enjoy the 90s qui on Radio Dance Floor.
1: Timeline.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7:01.
1: Dance Floor.
5: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Yeah. Yo, what's up? Ready?
6: Non-stop, cause you know it don't stop.
2: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
7: Luce Verde Italia.
8: Ben trovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti prima tra Dalmine e Trezzo sull'Adda e successivamente da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Per lavori sulla A23 Palmanova-Tarvisio si rallenta tra Gemona e Udine Nord verso Palmanova. Lavori anche a Bologna sulla A14 Adriatica con incolonamenti tra Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per lo stesso motivo anche sulla carreggiata verso Bologna tra San Lazzaro e Bologna-Fiera. Per traffico file sul raccordo di Casalecchio tra Casalecchio il bivio per l'Adriatica in quest'ultima direzione. Andiamo sulla 1 Bologna-Firenze, due mezzi in panni causano code tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Chiusi e Fabbro. Ricordiamo che per lavori sulla variante panoramica dell'autosole dalle 9 alle 18 di oggi resta chiuso il tratto tra Rioveggio e il bivio per la direttissima località Aglio verso Firenze. Proseguiamo sulla 1 Roma-Napoli, 2 km di coda per un incidente ormai risolto tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Segnaliamo infine un incidente sulla Pontina all'altezza di Castel Romano che provoca incolonnamenti a partire da Pomezia in direzione di Roma. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: DJ, turn it up.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Ciao, siamo i Take That.
7: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: you want to sound.
1: Welcome to the dance floor.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
5: Su Radio Dance Floor c'è

momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. I collonamenti per attraversare il confine svizzero sulla 9 Milano-Chiasso da Lago di Como alla Dogana, sulla 8 Milano-Varese rallentamenti da Busto Arsizio alla barriera di Milano Nord e poi code da Fiera Milano al bivio per la 4 Milano-Venezia verso Milano. Trafficato nei due sensi di marcia il tratto milanese della 4 con code a tratti tra Piero e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo in Veneto proseguendo sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso, code nelle due direzioni anche tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste, incidente causa incolonnamenti tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Incidente anche sulla 1 Bologna-Firenze, 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sempre sull'Autosole e sempre per un incidente, 6 km di coda tra Aglio e Calenzano verso Firenze. Successivamente nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole, 3 km di coda per un mezzo in panne da Chiusi Chianciano Terme a Fabbro verso Roma. A nord di Roma due incidenti provocano lunghe code. Il primo sulla Cassia Veietana dalle Rughe a Prima Porta verso il raccordo e il secondo sulla Cassia tra Olgiata e Via Trionfale in quest'ultima direzione. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità delle aree adiacenti. Infine trafficato il nodo autostradale napoletano con i maggiori disagi al momento sulla tangenziale di Napoli da Vomero a Capodichino. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials.
0: The best of the 90s. Radio Dance Floor.
2: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è un libro per i più piccoli, Il ladro di zucche di Alice Hemming. È la storia di uno scoiattolo che ha un sospetto. Lui e Uccello hanno raccolto le loro 5 bellissime zucche. 5, ma adesso sono 4, 3, 2, anzi una sola. Ma allora non c'è dubbio, c'è un ladro di zucche in agguato. Alla seconda posizione, Unfair Play, Ultimo tempo di Carrie Layton. Dopo anni di esitazioni, Leila Collins e Vincent Rice hanno finalmente deciso di darsi una possibilità. Eppure gli ostacoli che li frenavano sono tutt'altro che superati. Ethan Grant continua a trattenere Leila in una relazione ormai insostenibile, mentre Thomas, fratello iperprotettivo di Leila e migliore amico di Vincent, torna a Corvallis, deciso a scoprire cosa si nasconde dietro i loro silenzi. Alla prima posizione c'è la regina del romance italiano Felicia Kingsley con First Lady per caso. Nathan Edgerton ha tutto: un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema: il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nate il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto, I 7 assassini di Reiko Miori di Mikiko Regno. Un thriller giapponese, un omicidio, 7 sospettati. Quale sarà la verità? Tutti l'hanno uccisa, nessuno mente. Reiko Miori, la top model numero uno del Giappone, viene trovata brutalmente assassinata nel suo appartamento di lusso. Tutte le prove conducono al dottor Sasahara, ex fidanzato della donna. Tuttavia l'uomo si dichiara innocente e prima di essere arrestato affida al suo assistente Amano una missione cruciale: trovare il vero assassino tra una lista di 7 persone che nutrivano un profondo odio nei confronti di Reiko. Alla seconda posizione, Valentina D'Urbano con Figlia del temporale. È il 1974, Ira ha 13 anni ed è appena rimasta orfana. Deve lasciare la sua città, Tirana, e la casa in cui è cresciuta per raggiungere gli unici parenti disposti ad accoglierla. La famiglia dello zio Ben vive in un villaggio sui monti nel nord del paese, una piccola comunità di pastori che sembra cristallizzata nel tempo, dimenticata persino dal regime comunista che da 30 anni tiene in scacco l'Albania. Lassù si vive ancora secondo i dettami del canon, il codice tradizionale della montagna. Alla prima posizione ci sono Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi con La scala di seta. Serena Martini, chimica di professione, sommelier per passione e doti naturali, mamma perennemente indaffarata in mille occupazioni diverse. Corinna Selea, sovrintendente di polizia con un forte senso del dovere, 1,90 m di professionalità e tenacia. Le loro strade, in un modo o nell'altro, finiscono per intrecciarsi e convergere in irresistibili avventure investigative, in questo caso radicate in un passato molto remoto. È morta Chiara Sbrana, investita sulle strisce pedonali. Non è mai stato trovato il pirata della strada, ma ci sono forti sospetti, fortissimi, che il responsabile sia il fidanzato Gregorio. E ora il consiglio della settimana: Le canzoni di New York di Liz Moore. New York anni 2000, Jax è la direttrice della famosa etichetta Titan Records, che gestisce in maniera inflessibile e competitiva, sempre alla caccia di nuovi cantanti da mettere sotto contratto. Finora la Titan ha potuto contare sul successo di Tommy Mars e la sua band, ma le mode musicali cambiano in fretta e bisogna essere pronti a intercettare i gusti del pubblico. Lo sa bene Theo, il talent scout che ha appena scommesso su un nuovo gruppo, i Burn, a cui ha chiesto di aprire gli ultimi concerti di Tommy Mace, ma il cammino verso la fama è un continuo saliscendi e Jax dubita che Burn abbiano le carte in regola per farcela. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura!
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: What's up, y'all? This is Tupac.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: This is the Basement Jazz.
8: What's up, we're Destiny's Child.
3: Big Will Smith.
4: Hey, check this out, man. It's your boy Young Dro.
5: Hi, this is Madonna.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nuvi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor.
6: I know you wanna say.
2: Open your mind.
3: The sound of the 90s.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: and four.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dance Floor. Turn on that
12: radio station. The sound of the 90s.
13: Radio Dance Floor.
1: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
14: I try, but you never really hear what I'm trying to say. I swear.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Desenzano verso Milano. Un incidente sulla tangenziale ovest di Milano in colonna il traffico tra il bivio per l'Autosole e l'uscita per la statale 412 della Valtidone in direzione Laghi. Code per un incidente anche sulla tangenziale est tra Rogoredo e Linate verso Venezia. In Liguria code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Valle del Rubicone e Cesena Nord verso Bologna. Sul tratto toscano dell'Autosole code per un veicolo fermo in panne tra Firenze Sud e Incisa verso Bologna. Chiusa, lo ricordiamo, per lavori fino alle 18 la A1 panoramica tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Radio Dance Floor. 1998.

Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Sugar Babe.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Music, no commercials.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sulla 9 Milano Chiasso, consuete code per le operazioni doganali verso la Svizzera tra Comun Monte Olimpino e la Dogana Merci. Sulla A4 Milano Venezia 9 km di coda per traffico e per un incidente ormai risolto tra Verona Sud e Peschiera verso Milano. Incidente anche sulla A22 del Brennero, si sta in fila per 2 km tra Mantova Nord e Mantova Sud verso Modena. Penalizzata da 3 incidenti l'auto solo in questi minuti, il primo nel tratto Bologna-Firenze causa 3 km di coda tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Milano. Il secondo sul tratto Firenze-Roma della 1 provoca incolonnamenti per 4 km tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. In ultimo sul tratto Roma-Napoli dell'autosole per il terzo incidente ci sono 2 km di fila tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli. Concludiamo segnalando un incendio nei pressi della sede stradale della 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Lacedonia, visibilità ridotta per il fumo, pertanto invitiamo a procedere con cautela. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind.

0: Dance Floor Parade.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, we're the Sugar Babes.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: You know what it is? Radio Dance Club.
13: Back to the 90s.
14: Let's go!
13: Daniel's Jack
15: presents

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 in punto.
3: Dance floor.
6: Incoming transmission. You got a text message.
7: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
3: Dance floor.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Come sempre in diretta da Jafu Studio, sabato 12 di settembre 2026. Ringrazio Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. I suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. E devo dire che vi siete particolarmente impegnati, perché è una tracklist formidabile quella che andremo a condividere in questo nostro appuntamento. info@radiodancefloor.it, info@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. Non so quali siano le temperature di questo periodo dalle vostre parti, ma mi auguro che, insomma, quel caldo torrido se ne sia effettivamente andato, per lasciare temperature un po' più miti, un po' più settembrine, direi proprio. Partiamo veramente bene. 1999, un progetto che sicuramente vi regalerà forti brividi. Double Bass, I'll Be Free, con una produzione tutta italiana: Walter Toso, Roby Fontolan, Roberto Lupi. Ne approfitto per salutare Roby Scaglione, che magari in questo momento sta ascoltando anche dall'Australia sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, visto che tra gli special thanks che sono contenuti in questo disco c'è anche proprio Roby Scaglione, che mi fa molto piacere poter salutare. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, siamo dannatamente eterni qui on Radio Dance Floor.

ancora un saluto a Roby Scaglione, chissà, magari proprio in questo momento è sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. La radio antica, la maniera della radio antica, quindi un po' di saluti, le geografie. Saluto Luigi Mosca che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con una meravigliosa, non solo bella, alba di Catanzaro Lido. Grazie Luigi, non so quali siano gli impegni di questo weekend, ma sicuramente saranno cose belle, cose importanti e soprattutto mi auguro davvero molto gratificanti. Bellissima l'alba a Catanzaro Lido, la meravigliosa Calabria. Saluto anche Emiliano Critelli che ha postato una foto molto refrigerante del lago di Bracciano e siamo nel Lazio, siamo nell'area metropolitana della città di Roma. Grazie Emiliano, grazie naturalmente per quello che vorrete raccontarmi. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, i contatti li conoscete, quindi fatevi avanti. Un saluto a questo punto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo nel Venezuela. Grazie Enrico, grazie per il tuo messaggio, grazie per aver voluto, come dire, portare in condivisione quei momenti belli, brutti, le preoccupazioni di questa fase di storia veramente molto complessa. Io vorrei salutare, scrive Enrico, la mia amica che è stata coinvolta nel disastro, il terremoto, insomma se ne è molto molto parlato. Però Enrico, a me piacerebbe sapere il nome, ecco, tanto per poterla costringere ad uscire da questo anonimato un pochino coatto. Grazie Enrico, intanto 1997, la voce splendida di Tabor Adams.

che Enrico vuole ascoltare, vuole dedicare a questa amica. Enrico, conto sul fatto di avere il nome del in modo tale da poter definire un pochino meglio, sapete, le dediche, le controdediche. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, mi auguro che le cose si siano risistemate, perché insomma ci sono stati tanti eventi effettivamente che hanno caratterizzato il Venezuela in questi ultimi mesi. Grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, e un saluto grande a Nicola Ricci dalla Romagna. Grazie Nicola, grazie per la tua presenza. Temperature che mi auguro si siano un pochino abbassate, perché ragazzi non se ne può più di queste temperature che sono completamente fuori stagione. Un saluto anche a Carola Britti, la scorsa settimana visita nella città di Asti con un clima torrido, perché è vero, nella città di Asti si è corso lo storico palio della città di Asti, per cui grazie Carola, grazie per questa tua attestazione. E naturalmente, vedete, mi fa piacere quando raccontate questi squarci della vostra vita. Do il benvenuto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, buon weekend, mi auguro che ci siano tanti progetti interessanti, a partire da questa canzone. Allora, progetto francese con Ellen Kim, con Fred Folk, e sto parlando di un progetto che nel 2000, con lo stage name Alan Breaks and Fred Folk, arrivò con questo titolo molto essenziale, perché è semplicemente intro. Grazie Vincenzo, ottimo lavoro di ricerca, ottimo lavoro di condivisione. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua presenza costante, grazie per la tua collaborazione davvero così attiva. Grazie Vincenzo. Cifra tonda, era il 2000, Alan Brax e Fred Folk, era semplicemente intro. Allora, vedo che mi state raccontando diverse cose e soprattutto grazie per portare le vostre storie di ordinaria, straordinaria quotidianità qui in condivisione. Sapete, un po' alla maniera della radio antica, la radio degli anni 90, quella che era fatta di interazione fortissima, di dediche, di controdediche. Un po' di saluti, proprio perché è la radio antica. Ad Antonietta, Nina, Lovisi, che ci accoglie sulle colline patrimonio UNESCO dell'umanità del sud dell'Astigiano, dove ormai è prossima anche la partenza della vendemmia. Antonietta, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Gabriele Visi, che si trova nella capitale, dove arriveremo tra non molto. Un saluto ad Eric Larnar, grazie ragazzi, grazie anche per le vostre geografie, quelle che mi piacciono sempre moltissimo. Intanto, che ne dite? 1998, ci stiamo muovendo in un range abbastanza limitato, seconda parte degli anni 90. Il progetto dalla Control Records, siamo in Germania con Dennis Bone e Matthias Menck, sto parlando di Boys R Us, questa canzone elegantissima, Singing in My Mind. Lo so che se avete la possibilità di farlo è opportuno che proviate ad ascoltarla ad occhi chiusi, ma solo se avete la possibilità di farlo. L'energia della novantazione, la vostra radio stazione

elegante, raffinata, suonava benissimo alla radio in quel lontano 1998. Boys Russ era Singing in My Mind. Bella, lo so, sono quelle canzoni che vi permettono di rivivere forti emozioni. La macchina del tempo, la radio è una splendida, magica macchina del tempo anche sotto questa prospettiva, per cui vedete la sintonia delle emozioni. I suonati di Enrico ha pure questa prerogativa. C'è chi sta lavorando anche in questo momento e allora è un gran piacere poter salutare il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Immagino, Biagio, una giornata molto lunga, molto impegnativa, però mi auguro davvero ricca di soddisfazioni, perché l'impegno ce n'è tanto, è giusto che ci siano anche le soddisfazioni per controbilanciare l'impegno. Saluto anche Christian, in questo momento in fase lavorativa. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto subito a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, una tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Questa volta andiamo un po' indietro nel tempo, 1994, un progetto italiano, lo stage name era Andrew 16, Oh Carol, nella Sweet Dreams Rework con Andrea Alberghi. Ve l'ho detto, produzione tutta italiana, emozioni importanti, soprattutto perché la prerogativa, la mission di Salvo D'Elia è quella di andare a scoprire canzoni che altrimenti rischieremmo anche di dimenticare, e invece no, qui on Radio Dance Floor. Oh.

Grazie Salvo, un saluto a te e un saluto agli amici della splendida Puglia, magari un po' assolata ancora perché in questa stagione ci sta, eh? 1994, Andrew Sixty era Oh Carol. Grazie naturalmente anche per quello che state portando in condivisione a proposito del vostro weekend, tanti progetti. Beh, questo è un periodo in cui in effetti sono moltissime le opportunità per visitare il nostro territorio e perché no, ecco, andare un pochino in giro proprio per il mondo, se c'è la possibilità di farlo è un'ottima ottima possibilità. Un saluto intanto a Knedio Crocodile da Trenčín in Slovacchia, mentre a Bellaria, Igea Marina c'è Sandro, Sandrula DJ Zavoli, un saluto a Daniel Mifsud. Grazie ragazzi, ovviamente un gran piacere potervi trovare anche in questo caso nel nostro appuntamento qui nei Suonati di Enrico. Ce ne andiamo ancora in Puglia, la seconda delle due segnalazioni di Salvo Delia, dal 94 di Andrew Sixty al 2000 di Betty, perché si tratta di Betty Ozarek. Sto parlando di Come to Me dal The Belvedere Studio, che si trova in Belgio, produzione che ci porta a latitudini piuttosto nordiche. Nel 2000 questa Come to Me, beh, ci regalava delle belle soddisfazioni. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

ringrazia Salvo Delia. Grazie Salvo per questo tuo lavoro di ricerca pazientissimo, veramente bizantino, andare a scoprire nel mare infinito della rete queste che sono canzoni che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. Era il 2000, era Betty, era Come To Me. E poi un saluto ad Ale Vinci, un saluto a Mia Prednar da Bistrica Prizriku. Grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie per la costanza con la quale gustate l'energia della novantazione. A proposito di energia e a proposito di magia, se vi dico Sash, se vi dico Mysterious Time, e allora siamo nel 98, quando Sasha Lapesen, che non ne ha sbagliata una, con la voce meravigliosa di Tina Cousins, arrivava con questo successo straordinario. Che ne dite? Alzerete un po' il volume della radio, lo so che lo farete. Condominio Danzerino, e ci sta benissimo, e l'energia della novantazione.

Baby, Emozioni, era il 1998, Sash era Mysterious Time, ricordo benissimo quanto suonasse bene, quanto suonasse alla radio questa canzone e come suona bene oggi a distanza davvero di tanti anni, quasi 30, 1998, insomma, siamo proprio lì lì. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 12 di settembre, per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, un saluto anche a chi mi seguirà nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. C'è Marco in regia e ci siete voi che mi state raccontando quello che state facendo proprio in questo momento e di questo vi sono infinitamente grato. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram. L'importante è che mi raccontiate quello che state facendo. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto grande a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, fotografia meravigliosa quella che hai postato la scorsa settimana con cielo e mare azzurrissimi, l'idea della serenità, immagino anche le temperature particolarmente alte, il Vesuvio che si staglia sullo sfondo con la sua imponenza, un po' terrificante anche, però grazie Mario, aspetto altre fotografie e altri squarci di partenopeità e grazie naturalmente a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, 1993. Te ne torniamo in Germania con Matthias Wunderlich, con Michael Pride, con Nadine Stout, un progetto che fece molto discutere, Onda del Futuro ed è Terra, canzone che è del 1993, insomma di anni ne sono passati veramente tanti, conserva un'attualità impressionante considerate le situazioni legate a questo clima veramente impazzito. Grazie Bruno, clima veramente impazzito. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto a Mario Pascarelli, un abbraccio alla splendida

Grazie Bruno, canzone che porta con sé anche un pizzico di malinconia. 1993, Onda del futuro, Terra, un periodo in cui le produzioni italiane che arrivavano dall'estero in lingua italiana non erano così numerose. Questa sicuramente si segnalò anche per l'originalità e l'importanza del tema. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Prima, salutando Gabriele Visi, ci siamo trovati nella città di Roma. Bene, ci torniamo perché c'è Andrea Riva, grande, ottimo, elegante padrone di casa, con la sua segnalazione 1995 XL con il featuring di Giuseppe. Sto parlando di Fluxland nella Voxland version con Reflex Records, Gian Lorenzo Tubelli, Marco Franciosa. Il featuring è di Luciano Fronti, che è poi Giuseppe. Guardate, anzi Andrea, ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato. Andando a cercare un po' di notizie su questo progetto, ho visitato la pagina di Wikipedia legata proprio a Giuseppe. Se vi capita, andate, curiosate, perché ci sono veramente molti particolari che è bene conoscere, soprattutto perché, insomma, Giuseppe è stato un grande personaggio legato alla radiofonia del nostro paese. Grazie Andrea, canzone tutta quanta da godere. Un saluto agli amici della capitale. Enjoy the 90s.

grazie ad Andrea Riva, grazie per questa canzone certamente molto originale, XL, con il featuring di Giuseppe, era Fluxland. Insomma, tutto un gioco di X dietro a questa produzione. Grazie Andrea, ottimo weekend, non so che cosa ti riservi, tanto immagino anche la capitale in questo fine settimana. Sabato 12 di settembre in diretta dal Jafu Studio, un saluto a chi poi mi ascolterà nelle repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Tra poco, ve l'ho già detto, c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, contatti social estremamente importanti, perché sulle prime tre posizioni avete modo di esprimere il vostro parere. Che ne dite? L'interazione alla maniera della radio antica. 1994, allora 95 con XL, 94 con questo progetto italiano dei Daydream con Alex Di Stefano, Luigi Peluzzo dall'Indip Studio di Milano e Thinking About You, anche in questo caso emozioni a fondo scala, l'energia della novantazione, la magia degli anni 90 on Radio Dance.

che dire, se ve la siete gustata tutta dall'inizio alla fine, anche in questo caso un pezzettino della nostra, della vostra vita l'avete sicuramente rivissuto grazie a questa Daydream. Era Thinking About You, era il 1994, quelle cose che riescono veramente a non lasciarsi mai scalfire dal passaggio del tempo. Grazie Thomas, è il tuo momento, un saluto a Thomas che ci accoglie nella zona del veneziano dal 94 di Daydream al 99 di un altro progetto italiano importante come quello di B-Sharm, This Is My World, con Gianna Cerchier alla voce dal Tabloid Studio. Grazie Thomas, ottima segnalazione, come al solito la partecipazione, la collaborazione è sempre davvero importante. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, bravo. Be Charm 1999, This Is My World, canzone che alla radio, nella versione radio, funzionava benissimo perché partiva con la splendida voce di Gianna Cerchier che insomma ci regalava proprio il titolo della canzone. Grazie Thomas, buon weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, ma l'importante è che sono soltanto cose belle, ed era la prima delle due indicazioni. Nel 2001, e qui arriviamo alla seconda segnalazione di Thomas, invece altro progetto italiano con Sunshine, You Will Survive, con Federica Nutini, che è la voce splendida di questo disco, la produzione quella di Sergio Pellegrino dal Jump and Shout Studio di Avellino, e arriva proprio questa You Will Survive che ritroviamo, ce la gustiamo qui, SDE on Radio Dance Floor.

Thomas, bravo, grazie per la tua collaborazione così attiva, grazie per queste segnalazioni. Era il 2001 con You Will Survive, con il progetto Sunshine. E beh, quasi arrivati in conclusione, però dopo c'è Flavio e vi lascio nelle sapienti mani di Flavio con la Dance Floor Parade. Come già vi ho ricordato, attenzione, sulle prime tre posizioni i contatti social della radio sono estremamente importanti, perché avete modo di esprimere la vostra opinione, perché no, modificare il podio della classifica. Approfittatene l'interazione alla maniera della radio antica. Intanto, canzone strepitosa per arrivare ai saluti, 1996 con Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia. Sto parlando di Feel My Body, la produzione di Franco Miccoli. Franco Moiraghi, classe 1961, ci ha regalato delle canzoni meravigliose, compresa questa. La ritroviamo quasi in conclusione on Radio Dance Floor.

0: E che dire? Beh, le emozioni qui veramente infinite, una canzone di quelle da ascoltare periodicamente perché fanno bene allo spirito. Feel My Body, Amnesia con Franco Moiraghi, questa produzione elegantissima con tutte quelle contaminazioni che effettivamente resero quella parte degli anni 90 un vero e proprio laboratorio di creatività. Vi lascio con Flavio con la Dance Floor Parade, grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giafu Studio, come sempre aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico e enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
3: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

Tadi kita dugu.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, veicolo in panne sul tratto Brescia-Padova della A4 con incolonnamenti tra Montebello e Verona Est in direzione Torino. Passiamo alla 8 Milano-Varese dove abbiamo auto in fila per un incidente tra Varese e Gazzada in direzione di Milano. Sull'autosole code per un incidente ora risolto tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla 14 Adriatica incolonnamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Infine, a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi fino alle ore 22 di questa sera i voli sia in partenza sia in arrivo presso l'aeroporto di Catania. I voli nazionali ed internazionali vengono dirottati verso altri scali siciliani. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Radio Dance Floor.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Pure music, no commercials.
12: The best of the 90s.
13: Radio Dance Floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Bentrovati sulla 4 Torino-Milano, incidente con incolonnamenti tra Biandrate e Novara Ovest in direzione di Milano. Passiamo alla 14 Adriatica, dove abbiamo code per lavori tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale in direzione Ancona. Sul tratto abruzzese della 14 si rallenta per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Altri rallentamenti per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino in direzione Napoli. Infine, a seguito dell'attività eruttiva del l'Etna, sospesi fino alle ore 22 di questa sera i voli sia in partenza sia in arrivo presso l'aeroporto di Catania. I voli nazionali ed internazionali vengono dirottati verso altri scali siciliani. È tutto, grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dance floor. I suono degli anni 90.
1: Drive me crazy. All night long. Drive me crazy.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano.

0: Kelly.
1: How do you want to sound?
2: Welcome to the dance floor.
3: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
4: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
5: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
4: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
3: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

Papa.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio dance floor.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, I'm Sugar Babe.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Hi, I'm Robbie Williams.
8: Hey, this is Kylie.
9: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

keep the vibes. Hyper, hyper!

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Vámonos.
0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci pronti per un altro Master Check 90.
7: Welcome.
6: Come state? Tutto a posto?
8: No!
6: Dall'altra parte c'è Daniel's Jack. Da questa parte si diceva una volta, anzi al di là del vetro. Chi è che lo dice ancora al di là del vetro?
8: Lo cazzo!
6: Non c'è neanche più il vetro, sono tutti loft. Una volta uno faceva una scureggia da una parte e dall'altra, non si sentiva. E invece vabbè. No, vabbè, benvenuti a questo Master Check 90. È un sacco di belle musiche 90. Ascolteremo quest'oggi. Cominciamo con un po' di raffinatezza. Lei è bella.
8: Yo!
6: Un bel corpetto, si vestiva con la bombettina.
9: Il basco.
6: Basco e francese, esatto.
9: No.
6: Catalano.
9: Il basco è dei Paesi Baschi.
6: Oh, comunque, insomma, lei era assolutamente inglese. Vabbè.
9: Ho citato Spagna, Francia e Inghilterra, sono in apertura. Iniziamo.
6: Cominciamo con questa cantante, aspetta, internazionale. Vengo fuori così che... Lisa Stansfield con All Around the World. Hai capito perché ho citato tutte le nazioni? Perché l'ha fatto lei. All Around the World and ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

0: McLaren.
1: Allora, Malcolm McLaren l'abbiamo ascoltato con Deep in Vogue dall'89, disco che è stato fatto campionando una parte vocale di una videocassetta denominata Paris is Burning. In realtà la videocassetta è uscita 2 anni dopo il disco. La cosa che mi lascia perplesso è come cazzo faceva McLaren ad avere la cassetta 2 anni prima? A. Mi hanno fatto una versione pirata, se l'era giudicata. B. Era talmente veloce in quanto McLaren che è andato indietro nel tempo, aveva la DeLorean McLaren.
2: Semmai è andato avanti nel tempo.
1: Vabbè, ma senza indugio alcun andiamo avanti con gli
3: c'è scritto people, in realtà è
2: M people.
1: Andiamo avanti con i minchia people. Un bel pezzo, M people, moving on up.

per prestare la voce a Devotion in Mystic Motion. Poi però Ciro Pagano ha perso i capelli e unitamente a Devotion in Mystic Motion l'ha usata anche come hair lotion e vabbè, quindi non ha funzionato. Sai cos'è la cosa che mi preoccupa? Che una volta c'era una distanza fra me e te rispetto alle minchiate, adesso siamo molto più vicini e questo è un pericolo per tutti i radioascoltatori. Vabbè, Mystic Motion, Devotion, hair lotion. Ciro, ci vuoi bene? Sì, Ciro. Andiamo, va che è meglio, andiamo. Boys R Us, arrivano loro con Singing in My Mind del 96.

0: occhio, come più volte abbiamo detto, a quei mondi, che ne so, tipo Billy Ray Martin, tipo magari la faccia da stiro, quella brutta brutta ma brava brava. Everything but the girl. Tutto tranne la ragazza. Come fai a non chiamarti così se la ragazza è quella? Chase con Obsession, invece è una roba furba dove c'era anche una modella probabilmente prestata all'immagine, perché secondo me non è che rappresentasse proprio la voce, veniva fatta piuttosto spesso sta cosa, nel senso la modella non corrispondeva all'immagine preposta al canto. Poi magari in questo caso era strafiga e cantava comunque, e Dennis Jack sta facendo una ricerca in questo momento per sbugiardarmi, perché lui è uno di quelli che ha voglia di mettermelo al... Vabbè, però...
1: È una serie televisiva che si chiama Chase.
0: Ma non c'entra un cazzo, cioè, significa che ho ragione io a prescindere. Obsession dal 96, io sono la tua ossessione, ricordalo. Vabbè. E adesso arriva CJ Boland con Sugar e Sweeter nella Armand Van Elden Remix.
2: Com'è?
0: Vabbè.

0: The Bomb dal 2000.
1: È la bomba.
0: Che schifo di brano, mi ricordo quando lo mettevamo in piazza. Però dobbiamo dire che ha funzionato, sempre per la logica della coerenza della messa in onda dei brani più famosi, più suonati, perlomeno l'abbiamo mandato.
2: Vabbè.
0: Era poi il finire del 90, i primi del 2000, le idee venivano a mancare, troppa roba tutta uguale, quindi anche questa. Love Connection con The Bomb, e adesso arriva, a proposito di grandissime cagate, perché a volte le ascoltiamo, ma a proposito anche di grandissime innovazioni, perché magari un remix può essere anche qualcosa che enfatizza, che porta nuova luce, un brano dei 90 e dei 2000, è arrivato il momento del Remix Today.
3: Masterchef 90 presents Remix Today.

0: hanno rispettato il groove, hanno messo la cassa più importante, sono stati abbastanza ligi al dovere di un remix che in qualche modo faccia fede all'originale, quando l'originale è un capolavoro, e lo contestualizzi all'epoca moderna di cui fa parte dal punto di vista sonoro. Quindi sono stati bravi, bravi, bravi. Un bel groove, molto moderno, pezzo rispettato, House Republic Nuggets nella Richard Gray Club Mix.
1: Oh!
0: Era il remix today! Remix today! Di MasterChef 90. A questo punto ci prendiamo una piccola promo, poi dopo torniamo con quelle robe che a me piacciono veramente tanto, perché poi io... Quindi nel mio giubilo, che contengo tantissimo, sono contento di annunciarvi che torneremo con gli Apollo 440 Stop the Rock dal 99.
2: MasterChef 90. MasterChef con Cecco Corvasce e Daniels Jack.
3: Come back soon.
4: Ciao a tutti, sono Ciro di Natura.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao Radio Destro, Natura te saluta.
5: Arrivederci.
2: Natura te saluta.
6: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
7: Yo DJ!
6: Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
2: Dancebox.
6: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
8: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel

0: For Foreign Stop the Rock dal 99, che in realtà mi dicono è molto simile a Caroline di Status Quo. Fai sentire.
1: Non sono d'accordo.
2: Uguale.
0: Non sono d'accordo, sono d'accordissimo. Vabbè.
2: Va bene, dai.
0: Ho capito, ma vabbè. Andiamo, va, che è meglio. Arrivano i Face the Bus con Time Time.
3: Come fa?
0: Vale. Time, time.

0: Over Here nella Get Far Remix del 96, come ho detto, Party Over Here, molto, sembrava uno di quei californiani col petto villoso in piscina pronto per farsi un drink. No,
1: non puoi bere.
0: So, bene, cazzo, cos'è il gin tonic? Esiste ancora? E la birra, la Crystal, esiste? Esiste. Una volta bevevo la Eichbaum, la Warsteiner, la fanno. Ma a questo punto, tratto dall'album Remix 94 che conteneva tutti i remix delle tracce dei primi due album remixate da Molella, Blisteam, DJ Mico, Pierpa.
1: Vabbè.
0: Insomma, arrivano loro. Chi?
2: No, e non vedevo. Sempre che poi c'era scritto 04883, sembrava un prefisso del cazzo o qualcosa. Vabbè, in realtà 04 la traccia. Ti racconti i cazzi nostri, gli ascoltatori? No.
0: Arrivano gli 883 con Non ci spezziamo io nemmeno. Al massimo mi spezza Dennis Jack.
3: Io ti spiace.
0: Nella usura, in questo caso remix da 94.

0: di Coro featuring Lien su Masterchef 90 con Runaway dal 94, primo singolo di Coro senza Talì. Quindi hanno cambiato Talì. Tra l'altro faceva parte di Coro anche Emanuele Cozzi dei Pups and Scar. Lo sapevate? Lo sapevate? Certo che lo sapevo, cioè io lo sapevo anche perché siamo amici di Coro. Dennis Jack, tu lo sapevi Dennis Jack, lo sapevi?
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Ma adesso ascoltiamo i Safri Duo con Play the Live, Bongo Song, sottotitolo dal 2000 in Masterchef 90. Mixala,

0: Marvelous Melodicos con Over the Rainbow dal 95. Come faceva? Questo vi dimostra quanto Dennis Jack, sì, ho capito, intorno ai 17-18 anni fosse un tamarro di merda con la 127 bordo. Over the Rainbow dal 95, Marvelous Melodicos, e adesso arriva quella cosa così bella che bisogna ascoltarla, stare zitti in qualche modo, sì, su stare zitti mi hai fatto cenno con l'ED, ma vaffa. Vabbè, comunque stare zitti è quel tanto che basta ascoltarla e goderla. Arriva la fusione perfetta tra 4 o 5 brani, come solitamente accade in un unico grande percorso musicale. Arriva il momento del mega arriva il momento del mega mashup di Dennis Jack.
1: Che programma è questo?
0: Masterchef 90, bravo.
2: Masterchef 90 presents the mega mashup of the week.

0: Era il mega mashup di wow.
1: Da capo.
0: Era il mega mashup di Dance Jack di questo Masterchef 90.
1: Da capo.
0: Era il mega mashup di questo Masterchef.
2: Sembra Daffy Duck.
3: Lo faccio fare a Paperino.
0: Era il mega mashup di questo Masterchef 90 con Daniels, Jack, e abbiamo ascoltato un sacco di roba bella. Abbiamo ascoltato Ice MC con Think About The Way e It's A Rainy Day, Genie con Feel The Rhythm e poi Rough By Picotto e Gigi Doug con Angel Symphony, bellissimo progetto che ha accomunato questi due grandi della dance che sono tuttora in grande attività. Bene, era il mega mashup di Daniels, Jack. È andata anche questa puntata, è stato bello stare insieme, abbiamo scoperto un cose nuove, no, abbiamo riascoltato cose vecchie. È stato molto bello stare con voi anche questa volta, abbiamo riascoltato cose che hanno fortemente caratterizzato la mia vita, per cui sicuramente anche la vostra, perché tanto avete gli stessi gusti.
4: In che senso?
0: Ah, c'è una certa connessione fra noi masterchefiani.
4: Ma che cazzo stai a dire?
0: No, Apollo Foforti per esempio è una cosa che secondo me ha in qualche modo scolpito le menti di un po' di... Devo dire che è stata la chicca di questa trasmissione. Poi abbiamo mandato anche qualche schifezza. Vabbè, siamo noi, siamo sempre noi. Grazie a tutti, grazie da Cecco Cormasce, da Dennis Jack, e l'appuntamento è per la prossima con Masterchef 90. Ciao!
5: Masterchef 90 con Cecco Cormasce e Dennis Jack. We will be back.
6: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
7: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
6: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
7: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
6: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 in punto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Let's party.
4: Global Evolution.
3: For my newborn child Ginevra.

0: la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e frittuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel Jack.
2: Y'all ready for this?
3: This is a sound of sea. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Tuesday.
1: Come back soon.
2: Novantology. Questo è Novantology. Why don't you kill me? Questo è Novantology.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
5: Il suo dati di arrivo.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Ben ritrovati, come sempre in diretta dal Giafu Studio, sabato 12 di settembre 2026. Ringrazio Marco che si sta occupando della regia. Ben ritrovati da Enrico, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. E devo dire che vi siete particolarmente impegnati, perché è una tracklist formidabile quella che andremo a condividere in questo nostro appuntamento. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. Non so quali siano le temperature di questo periodo dalle vostre parti, ma mi auguro che, insomma, quel caldo torrido se ne sia effettivamente andato, per lasciare temperature un po' più miti, un po' più settembrine, direi proprio. Partiamo veramente bene. 1999, un progetto che sicuramente vi regalerà forti brividi. Double Bass, I'll Be Free, con una produzione tutta italiana, Walter Toso, Roby Fontolan, Roberto Lupi. Ne approfitto per salutare Roby Scaglione, che magari in questo momento sta ascoltando anche dall'Australia sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, visto che tra gli special thanks che sono contenuti in questo disco c'è anche proprio Roby Scaglione, che mi fa molto piacere poter salutare. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, siamo dannatamente eterni qui on Radio Dance Floor.

Bobby Scaglione, chissà, magari proprio in questo momento è sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. La radio antica, la maniera della radio antica, e quindi un po' di saluti, le geografie. Saluto Luigi Mosca che la scorsa settimana ha postato una splendida fotografia con una meravigliosa, non solo bella, alba di Catanzaro Lido. Grazie Luigi, non so quali siano gli impegni di questo weekend, ma sicuramente saranno cose belle, cose importanti e soprattutto mi auguro davvero molto gratificanti. Bellissima l'alba a Catanzaro Lido, la meravigliosa Calabria. Saluto anche Emiliano Critelli che ha postato una foto molto refrigerante del lago di Bracciano, e siamo nel Lazio, siamo nell'area metropolitana della città di Roma. Grazie Emiliano, grazie naturalmente per quello che vorrete raccontarmi. Sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, i contatti li conoscete, quindi fatevi avanti. Un saluto a questo punto ad Enrico Brunoni, ce ne andiamo nel Venezuela. Grazie Enrico, grazie per il tuo messaggio, grazie per aver voluto, come dire, portare in condivisione, ecco, i momenti belli, brutti, le preoccupazioni di questa fase di storia veramente molto complessa. Io vorrei salutare, scrive Enrico, la mia amica che è stata coinvolta nel disastro, il terremoto, insomma se ne è molto molto parlato. Però Enrico, a me piacerebbe sapere il nome, ecco, tanto per poterla costringere ad uscire da questo anonimato un pochino coatto. Grazie Enrico, intanto 1997, la voce splendida di Tabora Adams, sto parlando di Blackwood, il progetto che My Love For You, come sempre Tony Verde, Emanuele Marascia, Sandro Murru alla produzione, un rework che Enrico vuole ascoltare, vuole dedicare a questa amica. Enrico, conto sul fatto di avere il nome in modo tale da poter definire un pochino meglio, sapete, le dediche, le controdediche. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, mi auguro che le cose si siano risistemate, perché insomma ci sono stati tanti eventi effettivamente che hanno caratterizzato il Venezuela in questi ultimi mesi. Grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor, e un saluto grande a Nicola Ricci dalla Romagna. Grazie Nicola, grazie per la tua presenza. Temperature che mi auguro si siano un pochino abbassate, perché ragazzi non se ne può più di queste temperature che sono completamente fuori stagione. Un saluto anche a Carola Britti, la scorsa settimana visita nella città di Asti con un clima torrido, perché è vero, nella città di Asti si è corso lo storico palio della città di Asti, per cui grazie Carola, grazie per questa tua attestazione. E naturalmente, vedete, mi fa piacere quando raccontate questi squarci della vostra vita. Do il benvenuto intanto a Vincenzo Gemmini. Ciao Vincenzo, buon weekend, mi auguro che ci siano tanti progetti interessanti, a partire da questa canzone. Allora, progetto francese con Ellen Kim, con Fred Folk, e sto parlando di un progetto che nel 2000, con lo stage name Alan Breaks and Fred Folk, arrivò con questo titolo molto essenziale, perché è semplicemente intro. Grazie Vincenzo, ottimo lavoro di ricerca, ottimo lavoro di condivisione. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni. Enjoy the 90s.

grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua presenza costante, grazie per la tua collaborazione davvero così attiva. Grazie Vincenzo, cifra tonda, era il 2000, Alan Breaks e Fred Folk, era semplicemente intro. Allora, vedo che mi state raccontando diverse cose e soprattutto grazie per portare le vostre storie di ordinaria, straordinaria quotidianità qui in condivisione. Sapete, un po' alla maniera della radio antica, la radio degli anni 90, quella che era fatta di interazione fortissima, di dediche, di controdediche. Un po' di saluti proprio perché è la radio antica. Ad Antonietta, Nina Lovisi, che ci accoglie sulle colline, patrimonio UNESCO dell'umanità del sud dell'Astigiano, dove ormai è prossima anche la partenza della vendemmia. Antonietta, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Gabriele Visi, che si trova nella capitale, dove arriveremo tra non molto. Un saluto ad Eric Larnar, grazie ragazzi, grazie anche per le vostre geografie, quelle che mi piacciono sempre moltissimo. Intanto, che ne dite? 1998, ci stiamo muovendo in un range abbastanza limitato, seconda parte degli anni 90, il progetto dalla Control Records, siamo in Germania con Dennis Bone e Matthias Menck, sto parlando di Boys R Us, questa canzone elegantissima, Singing In My Mind. Lo so che se avete la possibilità di farlo è opportuno che proviate ad ascoltarla ad occhi chiusi, ma solo se avete la possibilità di farlo. L'energia della novantazione, la vostra radio stazione.

elegante, raffinata, suonava benissimo alla radio in quel lontano 1998. Boys Russ era Singing in My Mind. Bella, eh? Lo so, sono quelle canzoni che vi permettono di rivivere forti emozioni. La macchina del tempo, la radio è una splendida, magica macchina del tempo anche sotto questa prospettiva, per cui vedete, la sintonia delle emozioni, i suonati di Enrico ha pure questa prerogativa. C'è chi sta lavorando anche in questo momento e allora è un gran piacere poter salutare il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Immagino, Biagio, una giornata molto lunga, molto impegnativa, però mi auguro davvero ricca di soddisfazioni, perché l'impegno ce n'è tanto, è giusto che ci siano anche le soddisfazioni per controbilanciare l'impegno. Saluto anche Christian, in questo momento in fase lavorativa. Grazie ragazzi, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto subito a Salvo D'Elia, con il quale arriviamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, una tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Questa volta andiamo un po' indietro nel tempo, 1994, un progetto italiano, lo stage name era Andrew 60, Oh Carol, nella Sweet Dreams Rework con Andrea Alberghi. Ve l'ho detto, produzione tutta italiana, emozioni importanti, soprattutto perché la prerogativa, la mission di Salvo D'Elia è quella di andare a scoprire canzoni che altrimenti rischieremmo anche di dimenticare, e invece no, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, un saluto a te e un saluto agli amici della splendida Puglia, magari un po' assolata ancora perché in questa stagione ci sta, eh? 1994, Andrew Sixty era Oh Carol. Grazie naturalmente anche per quello che state portando in condivisione a proposito del vostro weekend, tanti progetti. Beh, questo è un periodo in cui in effetti sono moltissime le opportunità per visitare il nostro territorio e perché no, ecco, andare un pochino in giro proprio per il mondo, se c'è la possibilità di farlo è un'ottima ottima possibilità. Un saluto intanto a Knedio Crocodile, The Trancing in Slovacchia, mentre a Bellaria, Igea Marina c'è Sandro, Sandrula DJ Zavoli. Un saluto a Daniel Mifsud. Grazie ragazzi, ovviamente un gran piacere potervi trovare anche in questo caso nel nostro appuntamento qui nei Suonati di Enrico. Ce ne andiamo ancora in Puglia, la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia, dal 94 di Andrew Sixty al 2000 di Betty, perché si tratta di Betty Ozarek. Sto parlando di Come to Me dal The Belvedere Studio, che si trova in Belgio, produzione che ci porta a latitudini piuttosto nordiche. Nel 2000 questa Come to Me, beh, ci regalava delle belle soddisfazioni. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

sia Salvo Delia. Grazie Salvo per questo tuo lavoro di ricerca pazientissimo, veramente bizantino, andare a scoprire nel mare infinito della rete queste che sono canzoni che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. Era il 2000, era Betty, era Come To Me. E poi un saluto ad Ale Vinci, un saluto a Mia Prednar da Bistrica Prizriku. Grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza, grazie per la costanza con la quale gustate l'energia della novantazione. A proposito di energia e a proposito di magia, se vi dico Sash, se vi dico Mysterious Time, e allora siamo nel 98, quando Sasha Lapesen, che non ne ha sbagliata una, con la voce meravigliosa di Tina Cousins, arrivava con questo successo straordinario. Che ne dite? Alzerete un po' il volume della radio, lo so che lo farete. Condominio Danzerino, e ci sta benissimo, e l'energia della novantazione.

1998, Sash era Mysterious Time, e ricordo benissimo quanto suonasse bene, quanto suonasse alla radio questa canzone, e come suona bene oggi a distanza davvero di tanti anni, quasi 30. 1998, insomma, siamo proprio lì lì. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi come state vivendo questo sabato 12 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, un saluto anche a chi mi seguirà nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. C'è Marco in regia e ci siete voi che mi state raccontando quello che state facendo proprio in questo momento, e di questo vi sono infinitamente grato. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram. L'importante è che mi raccontiate quello che state facendo. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto grande a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, fotografia meravigliosa quella che hai postato la scorsa settimana con cielo e mare azzurrissimi, l'idea della serenità, immagino anche le temperature particolarmente alte, il Vesuvio che si staglia sullo sfondo con la sua imponenza, un po' terrificante anche, però grazie Mario, aspetto altre fotografie e altri squarci di partenopeità, e grazie naturalmente a Bruno Capezzuto. Grazie Bruno, 1993. Te ne torniamo in Germania con Matthias Wunderlich, con Michael Pride, con Nadine Stout, un progetto che fece molto discutere, Onda del Futuro ed è Terra, canzone che è del 1993, insomma di anni ne sono passati veramente tanti, conserva un'attualità impressionante considerate le situazioni legate a questo clima veramente impazzito. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, un saluto a Mario Pascarelli, un abbraccio alla splendida partenopeità della città di Napoli, on Radio Dance Floor.

Grazie Bruno, canzone che porta con sé anche un pizzico di malinconia. 1993, Onda del futuro, Terra, un periodo in cui le produzioni italiane che arrivavano dall'estero in lingua italiana non erano così numerose. Questa

Graceland version con Reflex Records, Gian Lorenzo Tubelli, Marco Franciosa, il featuring è di Luciano Fronti che è poi Giuseppe. Guardate, anzi Andrea, ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato. Andando a cercare un po' di notizie su questo progetto, ho visitato la pagina di Wikipedia legata proprio a Giuseppe. Se vi capita andate, curiosate, perché ci sono veramente molti particolari che è bene conoscere, soprattutto perché insomma Giuseppe è stato un grande personaggio legato alla radiofonia del nostro paese. Grazie Andrea, canzone tutta quanta da godere, un saluto agli amici della capitale, enjoy the 90s.

Grazie ad Andrea Riva, grazie per questa canzone certamente molto originale. XL con il featuring di Giuseppe era Fluxland. Insomma, tutto un gioco di X dietro a questa produzione. Grazie Andrea, ottimo weekend. Non so che cosa ti riservi, tanto immagino anche la capitale in questo fine settimana. Sabato 12 di settembre in diretta dal Giafu Studio. Un saluto a chi poi mi ascolterà nelle repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Tra poco, ve l'ho già detto, c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, contatti social estremamente importanti, perché sulle prime tre posizioni avete modo di esprimere il vostro parere. Che ne dite? L'interazione alla maniera della radio antica. 1994, allora 95 con XL, 94 con questo progetto italiano dei Daydream con Alex Di Stefano, Luigi Peluzzo dall'Indip Studio di Milano e Thinking About You. Anche in questo caso emozioni a fondo scala, l'energia della novantazione, la magia degli anni 90 on Radio Dance Floor.

che dire? Se ve la siete gustata tutta dall'inizio alla fine, anche in questo caso, un pezzettino della nostra, della vostra vita l'avete sicuramente rivissuto grazie a questa Daydream. Era Thinking About You, era il 1994, quelle cose che riescono veramente a non lasciarsi mai scalfire dal passaggio del tempo. Grazie Thomas, è il tuo momento. Un saluto a Thomas che ci accoglie nella zona del Veneziano dal 94 di Daydream al 99 di un altro progetto italiano importante come quello di B-Sharm, This Is My World, con Gianna Cerchier alla voce dal Tabloid Studio. Grazie Thomas, ottima segnalazione. Come al solito la partecipazione, la collaborazione è sempre davvero importante. Enjoy the radio. This-

Grazie Thomas, bravo. Be Charm 1999, This Is My World, canzone che alla radio, nella versione radio, funzionava benissimo perché partiva con la splendida voce di Gianna Cerchier che insomma ci regalava proprio il titolo della canzone. Grazie Thomas, buon weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, ma l'importante è che sono soltanto cose belle, ed era la prima delle due indicazioni. Nel 2001, e qui arriviamo alla seconda segnalazione di Thomas, invece altro progetto italiano con Sunshine, You Will Survive, con Federica Nutini che è la voce splendida di questo disco, la produzione quella di Sergio Pellegrino dal Jump and Shout Studio di Avellino, e arriva proprio questa You Will Survive che ritroviamo, ce la gustiamo qui, SDA on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, bravo, grazie per la tua collaborazione così attiva, grazie per queste segnalazioni. Era il 2001 con You Will Survive, con il progetto Sunshine. E beh, quasi arrivati in conclusione, però dopo c'è Flavio e vi lascio nelle sapienti mani di Flavio con la Dance Floor Parade. Come già vi ho ricordato, attenzione, sulle prime tre posizioni i contatti social della radio sono estremamente importanti, perché avete modo di esprimere la vostra opinione, perché no, modificare il podio della classifica. Approfittatene l'interazione alla maniera della radio antica. Intanto, canzone strepitosa per arrivare ai saluti, 1996 con Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia. Sto parlando di Feel My Body, la produzione di Franco Miccoli. Franco Moiraghi, classe 1961, ci ha regalato delle canzoni meravigliose, compresa questa. La ritroviamo quasi in conclusione on Radio Dance Floor.